gran varietà. Sono uno con la giacca nuova, questa è l'unica verità. Così si offendono e si rivoltano e ti sgambettano. Sarà, sarà. Poi dopo un attimo si ricompongono, dimenticandoti.

chiude il discorso delle affinità. Forte petomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.

lati, lascia ai poeti la classicità. La voglio arrendermi in braccio alla musica che chiude il discorso dell'urbanità.

sul ritmo oscuro di una danza piena di sogni e di sapienza. La donna accoglie i suoi ricordi, anche i più stupidi abbastanza.

Ecco al fiume suo pieno di neve, è l'illusione di capire con l'arte il vivere e il morire. Su antichi applausi a fior di pelle